0: Alpha.
1: Bravo.
2: Control.
0: Bravo.
1: Engine 3, mobile.
2: Alpha.
1: Hey, 3 Bravo.
0: 3 Bravo.
1: 3 Charlie.
0: 3 Charlie.
1: 3 Delta.
0: 3 Delta.
1: Med 30 Alpha.
0: 30 Alpha.
1: 30 Bravo.
0: Four Charlie.
1: Four Delta.

0: fare la sopra, fare già le sedentate adesso.
1: Responding 98 Kibbe Road.